lasciano tracce impercettibili, le traiettorie delle mongolfiere, dell'uomo che sorveglia il cielo, non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite.

chissà dove è incominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città.

lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.

Allio, che so pezzi e grits, it's Dio, non pas me da regrets. Che se io vom de desbrumpa, queste page a me trutar. Allio, che so pezzi e grits, it's Dio, non pas me da regrets. Che ram non russon da beharterum.